0: Danrone, hafte bibbla da da danrone. Henne me bene, du sabba du da day, du bom da boo da day, so bon sabba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: will a reba naza,
1: ebba da ba da,
0: will a la ba zini,
1: wala ba, boodla ba,
0: steeble da do dee.